0: le musiche di altri
1: locali, come
0: locali,
1: dire.
0: ma anche certamente non dell'Ellade classica.
1: No.
0: E una cosa interessante è che utilizza l'adagio dal quartetto Le dissonanze di Mozart, sia per la parte, diciamo, contemporanea novecentesca, e poi trasfigurato come un suono di flauto nella parte invece propriamente, del mito di Edipo.
1: E sia questo meccanismo che dicevi tu di straniamento temporale, sia invece il narratore stravinskiano, servono in un modo o in un altro, hanno il ruolo di allontanare ancora di più, è un grado ulteriore di allontanamento, questa distanza che serve ad evidenziare i nuclei centrali di questo mito.

0: Et maintenant, vous allez entendre le monologue illustre, la tête divine de Jocaste est morte.
1: E come le parole del narratore ci hanno appena detto, Giocasta è morta. Questo è il punto più tragico di tutto di tutta la narrazione, perché come in un piano inclinato si arriva nell'apice della tensione e tutto viene svelato.
2: Giocasta muore perché ha, come spesso succede con le persone che hanno ritrosia, l'avamo vista, no? Ritrosa all'ascolto degli oracoli, in realtà...
1: lei sapeva.
2: Sanno qualcosa. E invece Edipo sbatte la testa.
1: Esatto, come chi non sa.
2: E che cosa scopre? Perché, insomma, a un certo punto che l'oracolo che aveva sul
1: groppone
2: si è avverato, perché lui ha ucciso suo padre ed ha giaciuto con la madre, perché è figlio di Laio e di Giocasta stessa.
1: Dopo la morte di Giocasta, Edipo prende una spilla dal suo vestito e si acceca. In questa scena trucissima di questo sangue che piove dai suoi occhi, come delle lacrime, e lo condanna alla cecità nel buio, come un bambino, no? Che per non farsi vedere si chiude gli occhi. E questa cosa succede esattamente a Edipo dopo che ha detto la frase più bella di tutta l'opera, che è «Luce è fatta». Ecco, uno che inneggia la luce e poi si cava gli occhi.
2: E quindi nel prossimo ascolto lo ritroviamo come un novello Tiresia, anche lui che era indovino cieco, no? A vagare, derelitto, è scacciato dalla città. La città che tanto lo amava, tanto ti abbiamo amato, Edipo, si chiude così l'opera. E questa frase fra l'altro non piaceva a Stravinsky, il quale, vabbè, anni dopo gigioneggiava, ironizzava anche sulle fanfare che avete sentito, che erano quelle...
1: Diceva che erano quelle della 20th Century Fox.
2: Esatto, e poi avete sentito anche lo speaker, il narratore, finalmente, con quella farsa enfatica, anche quella per Stravinsky assolutamente...
1: Era un po' troppo.
2: Un po' troppo, no? Un po', diciamo noi, da annunciatore da Luna Park, ora sentirete la celebre scena, eccetera, eccetera. Invece, secondo noi, invece è bello.
1: No,
2: va bene. E tutto questo perché l'abbiamo detto e sentito?
1: Perché dal 7 al 12 ottobre Oksana Liniv dirigerà l'orchestra e il coro del Teatro Comunale di Bologna proprio in questa stupenda opera.
2: Mentre noi abbiamo ascoltato un'esecuzione di Sir Colin Davis alla guida del coro e dell'orchestra della Radio Bavarese, fra gli interpreti Thomas Moser, Jesse Norman, e la voce dello speaker era di Michel Piccoli. Noi vi lasciamo ora sull'ultimo bellissimo coro, che ciclicamente va a riprendere quello dell'inizio, in cui possiamo proprio godere di tutta la potenza espressiva di Stravinsky e di questo grande mito.

0: What the fuck?
1: Radio Emilia Romagna. Emilia Romagna Music Commission. Notizie da una regione in musica. A cura di Laura Di Salvo.
2: Flowers are blooming in Antartica. La fine è l'inizio. Come in tempi di crisi possiamo cambiare la nostra prospettiva. Intervista a Laura Newsday.

Sulle note di Oasi Bar vi accompagno nel mondo sommerso e negli scenari post-esotici di Laura Newsday. Uscita il 31 gennaio via Maple Death Records con Flowers Are Blooming in Antartica. Il cambiamento climatico, l'interesse nei confronti di intelligenze non umane, che non sono quelle artificiali di cui si parla tanto oggi, ma quelle naturali e animali, la fragilità degli ecosistemi, l'alluvione in Emilia-Romagna. Ci sono questi temi nell'album, ma soprattutto ci sono i suoni che ce li raccontano, suoni tangibili che hanno la capacità di generare scenari. E se sbocciano i fiori in Antartica, questi scenari, seppure catastrofici, sono in grado di delineare possibili futuri di rinnovamento, nuovi inizi e il fiorire di un potenziale. Tuttavia, la luna ogni tanto si vede ancora nitida.

0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Io sono Laura e oggi sono in compagnia di Laura Newsday, che saluto e che ringrazio per aver accettato il mio invito.
1: Ciao Laura e ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: Allora, oggi io e Laura ci troviamo nella casa del custode dentro il parco della Montagnola a Bologna e siamo ospiti nel quartier generale di Maple Death Records e Canicola. Quindi Laura, io partirei proprio dal luogo in cui ci troviamo, anche in considerazione del fatto che il focus di questa chiacchierata vuole essere il tuo ultimo album, Flowers Are Blooming in Antartica, e quindi ti chiedo di raccontarci qual è il rapporto che artisticamente e personalmente ti lega a queste due realtà sorelle.
1: Allora, il mio primo contatto con Maple Death e Canicola è avvenuto tramite la rassegna Eolica, nel senso che Jonathan Clancy, che è appunto la persona dietro a Maple Death Records, mi chiese nel 2022 di ideare un piccolo concerto installazione che doveva essere in dialogo con una graphic novel che si chiama Quasi nessuno ha riso ad alta voce di Pastoraccia, che appunto è un libro edito per Canicola. Era quello, diciamo, il primo evento di questa serie che appunto abbina un illustratore, un musicista, e poi da lì in realtà io appunto ho composto questa musica, abbiamo fatto questa mostra appunto in cui anche suonavo e mi muovevo un po' col sax all'interno dell'installazione, e dopo ne è nato anche un disco che si chiama Goro, che è stata la mia prima uscita appunto per Maple Death. Poi vabbè, in realtà conosco Jonathan da tantissimi anni perché siamo entrambi bolognesi, e quindi lo conosco da quando era a Radio Città del Capo e con sua sorella Emily facevamo il programma dei studenti del liceo, lui era più grande. Quindi diciamo così, di vista ci conoscevamo già. Dopo questo disco e dopo anche il fatto che dall'anno scorso poi suono nel progetto di John dal vivo, nel suo progetto, diciamo, a suo nome, solista, insomma, mi è venuto anche naturale proporli, quando ho finito di comporre quest'ultimo album, proporlo a lui, perché appunto conoscendo Maple Death ho capito che era la giusta casa per il mio disco, per mi piace come gestiscono, al di là della proposta stretta musicale, che è valida, mi piace molto lo spirito con cui appunto Jonathan porta avanti questa impresa, che comunque mantiene anche nella sua organizzazione, nella sua attività frenetica, ma tiene comunque uno spirito molto do it yourself, molto genuino, anche molto molto rispettoso della volontà e della visione degli artisti.
0: E continua anche appunto la collaborazione con Canicola, visto che diciamo da Eolica si è passati, prima Jonathan ci diceva che probabilmente Eolica è un po' un laboratorio sperimentale di quello che è invece l'attuale progetto dove si inserisce il tuo album.
1: Esatto, quando ho fatto sentire il disco a Jonathan, per fortuna gli è piaciuto molto e mi ha proposto appunto anche qui di essere un po' il progetto pilota di un'altra avventura, che appunto era un po' l'ideale proseguo di Eolica, ovvero questa collana che si chiama Opale, che prevede la pubblicazione di un disco e di un album illustrato fortemente legati in dialogo, che poi appunto hanno sia una loro vita separata, cioè puoi comprare l'album, puoi comprare il disco, ma ovviamente puoi anche appunto comprare questo box che contiene entrambi con altri gadget. A me è piaciuta molto questa idea, perché comunque avevo anche già un immaginario preciso in testa sul disco, e a livello di tematiche ma anche a livello proprio estetico, visivo, e per caso mi sono imbattuta nel lavoro di Daniele Castellano e quindi ho detto vorrei collaborare con lui, e quindi poi Daniele ha realizzato questo album che si chiama 2087 Flowers Are Blooming in Antarctica, che è praticamente una riscrittura in immagini di tutti i temi che si intrecciano e che gli immaginari che comunque vengono evocati anche dai titoli dei brani, e ha fatto un lavoro incredibile, cioè veramente in grande sinergia con quello che gli ho raccontato sulla musica, e vabbè, ovviamente anche ascoltando il disco.
0: E prima di addentrarci appunto dentro l'album, mi è piaciuto un ricordo che hai appena citato, ovvero appunto i tempi di Bologna, insomma i tempi del liceo e quella fase lì della tua vita. Tu sei nata a Bologna, quindi Bologna sono gli anni comunque della crescita, della formazione, e mi racconti questo rapporto con la città di Bologna, i momenti chiave che ti piace ricordare.
1: Io ho sempre vissuto qua, tranne 3 anni in cui ho vissuto in Olanda per studio, quindi in realtà cioè, sono estremamente legata. Poi ho avuto varie fasi di amore, di odio, ho avuto una fase di odio in cui volevo andarmene, però facevo sia l'università che il conservatorio, insomma ho cercato di fare un Erasmus, non mi hanno preso, vari motivi che mi hanno trattenuta in quella fase, magari sentivo che mi stava un po' stretta, ma semplicemente non perché non sia una città che ha tante cose da offrire, ma perché era la mia città. Quindi diciamo nei primi 20 anni ho avuto un po' questa sensazione. Però dopo sono stata in Olanda e sono tornata nel 2000, diciamo sono stata via dal 2016 al 2019. In realtà quando sono tornata anche lì un po' a caso, perché c'erano delle cose che mi trattenevano qui, però appunto senza aver chiaro bene il da farsi. Poi è arrivato il Covid e sono rimasta fondamentalmente. E adesso in realtà sono molto pacificata con questa città, nel senso che appunto ci sono, cioè mi piace la comunità artistica e lo spirito con cui si fanno le cose, e appunto mi piace essere entrata diciamo in questa famiglia artistica che è Maple Death, faccio parte anche di Grabischi Point, che è un'altra associazione appunto nello studio di Stefano Pilia in centro, quindi ci sono, cioè mi sento diciamo che sì, di far parte di una comunità molto viva che fa le cose con uno spirito bello, non competitivo. Però vabbè, sappiamo le dinamiche, adesso non voglio edulcorare, ecco. Però almeno io qui mi sento a casa, mi sento a mio agio.
0: La vivo come una cosa molto positiva, no? Il fatto che tu sia rientrata a Bologna, Jonathan anche era a Londra e poi ha deciso di tornare a Bologna. Questo un po' la presenza di Stefano, questo un po' testimonia che una scena culturale comunque c'è, si respira in questa città, per
1: sì.
0: Fortuna.
1: Tra l'altro ho fatto anche un progetto tutto su Bologna, proprio in questa fase in cui cercavo di recuperare un po' il rapporto con la città, ho realizzato questo libricino, sempre a proposito di libri e come dialogano poi con i suoni, il progetto si chiama Ubicon System, e anche quello tra l'altro tramite un bando del comune, e sono 5 composizioni dedicate a 5 luoghi della città molto diversi, pensate per essere appunto ascoltate in cuffia in questi luoghi, e 2 sono alla Certosa, altri sono periferici, uno è una cabina telefonica, quindi proprio un progetto su Bologna pensato per essere fruito camminando e insomma esplorando queste acustiche, e quello mi ha aiutato molto a recuperare un rapporto con la città, tra l'altro in un periodo un po' complicato come era quello insomma della pandemia.
0: Tu inizi, vai al conservatorio, quindi una formazione di tipo classico, e come strumento scegli il sassofono. Sei stato tu a scegliere il sassofono, tu vuoi scegliere perché?
1: Allora, io ho studiato al Conservatorio di Bologna musica classica, insieme al maestro Daniele Fazziani, che è anche il sassofonista dell'orchestra del comunale. Però in realtà, cioè, vabbè, il sax ho iniziato tardi, tra virgolette, che avevo 18 anni, l'ultimo anno del liceo. È stata una scelta mia, prima suonavo la chitarra, suonavo già un po' la chitarra elettrica, avevo già le band, così. E in realtà appunto racconto sempre questa storia che è un po' buffa, che l'estate prima di comprare il sax ho fatto questo lavoro che dovevo far compagnia diciamo a una signora anziana, e praticamente ho fatto questo sogno in cui la signora si trasformava in un sassofono.
0: Quindi è stato il sassofono a scegliere.
1: Sì, avevo già un po' questa vaga idea, comunque ascoltavo molte cose, non prettamente jazz, però insomma avevo questa fascinazione, però poi ho avuto anche un po' questo sogno molto buffo, no? Cioè rivelatore, e poi con i soldi che ho guadagnato da quel lavoro ho comprato il mio primo sax, in effetti. E poi da lì, sì, io ho studiato di sicuro, però cioè, da sempre vengo dall'underground, dalle band, facevo il liceo Minghetti, insieme ad alcuni amici ho fondato il giornale della scuola e avevamo la rubrica in cui intervistavamo le band emergenti. Quindi il mio humus è sempre stato quello. Poi sì, ho anche frequentato un po' degli ambienti più accademici, però cioè, in realtà il mio lavoro si radica più in uno spirito libero, no? Di anche itinerante, diciamo, non legato anche fisicamente, no? All'accademia. Però non la rinnego, cioè studiare, anzi, cavolo, è bellissimo essere studenti.
0: Diciamo che un po' di libertà espressiva ti viene anche poi dagli studi invece che hai fatto a Den Haag con gli studi in elettronica, musica elettronica.
1: Sì, lì sono stati 3 anni veramente super importanti per me artisticamente e che mi hanno permesso proprio, sì, cioè di imparare tantissimo, tantissime tecniche, ma non solo, anche proprio una visione sul suono. E non penso che farei quello che faccio senza aver avuto quell'esperienza lì, perché sono stati anni in cui ho avuto il lusso di potermi veramente concentrare su una mia ricerca personale e sono stata molto incoraggiata, diciamo, quello che ho vissuto lì era questo senso comunque di essere presi sul serio quando si avevano delle idee artistiche personali senza stare troppo a guardare anche al background, no? Si dice spesso questa cosa, nella mia esperienza è stata vera, che comunque da un certo punto di vista l'accademia all'estero è un tipo di scuola in cui viene più messo al centro, secondo me, l'individuo. Non si guarda tanto all'acquisizione di un bagaglio di tecniche che solo dopo anni e anni eventualmente potrai dire qualcosa di tuo perché sei passato tramite tutta una serie di iniziazioni in qualche maniera, no? Invece lì, forse perché è un tipo di cultura un po' più anglosassone, che è diversa in questo senso, no? È meno, secondo me, museale, meno ancorata alla tradizione. Lì vieni subito considerato come un artista in qualche maniera. E quindi è quasi che ti venga chiesto, ok, ma tu cosa hai da dire?
0: E qual è stato per te un periodo di formazione, ma è stato anche un periodo di creazione? Sono stati degli anni dove tu hai scritto, dove tu hai suonato molto?
1: Sì, moltissimo. Sì, ho sia, diciamo, sviluppato delle composizioni un po' più accademiche, tipo musica acusmatica per impianti multicanali, oppure strumenti acustici aumentati, insomma, tutto così. Però contemporaneamente sono stati anche gli anni, ad esempio, in cui ho scritto il mio primo album, Lauri Silva. Quindi sì, cioè, anni in cui ho suonato tanto in Olanda, che è anche una cosa che mi permette poi di tornare adesso. Quindi ho instaurato anche dei rapporti, ho fatto dei lavori per l'iMuseum di Amsterdam. Una cosa che di sicuro mi ha aiutato tanto è anche che ho suonato al Rewire, appunto, che è, diciamo, il festival più importante che c'è lì a Den Haag per la musica sperimentale, insomma. Quindi sì.
0: Tu hai studiato tanto, ma hai anche insegnato e insegni ancora. E quel lato lì, come lo vivi, il lato del trasmettere, oltre che del ricevere?
1: Allora,
0: Che tipo di insegnante sei?
1: io ho insegnato in vari contesti, perché durante il Covid ho insegnato alle medie e quella è stata un'esperienza che mi ha messo tantissimo alla prova. Cioè, ogni tanto penso se ho fatto quello posso fare qualsiasi cosa. E quindi dipende tanto dal contesto in cui insegni, no? E cosa insegni. Cioè, alla fine è un lavoro molto difficile. Io comunque sono anche figlia di un insegnante, mia mamma adesso è in pensione, ma ha insegnato per tanti anni. E è un lavoro appunto molto simile alla performance, molto performativo. Comunque, quando insegni, soprattutto se insegni a dei gruppi di persone, è come se fossi sul palco. Cioè, devi mantenere un'attenzione, in qualche modo devi tirare fuori un carisma, no? È comunque un atto persuasivo in qualche maniera. Poi in alcuni contesti lo deve essere estremamente, tipo alle medie, no? In altri contesti parti già che, insomma, è un po' più facile perché magari le persone vengono già interessate, eccetera. Però vabbè, cioè, si dice sempre, è un po' un luogo comune, però è vero, cioè che comunque insegnare è imparare, perché nel dover trasmettere una cosa e doverla spiegare, doverla anche ridurla ai minimi termini, alla sua essenza, cioè è qualcosa che ti dà tantissimo, perché devi andare un po' alla radice, no? Delle cose che fai, che di solito dai per scontate, quindi è super stimolante, sì.
0: E tu prima hai parlato degli anni di The Nag, come appunto gli anni in cui poi è nato Lauri Silva, che secondo me sta in perfetta continuità con quello che poi è il lavoro di oggi. Cioè, quello che mi è particolarmente piaciuto dei tuoi suoni è il fatto che, cioè, si sente che c'è... che è stato fatto da te, che non è una cosa banale, perché sono ovviamente creazioni uniche che però hanno una cifra, uno stile particolare. Come avviene la parte creativa? Sei una persona che scrive tanto oppure parti subito con delle improvvisazioni che poi invece fissi sulla carta? In generale, chiaramente immagino che ci sia per ogni brano una storia diversa, però qual è il modo in cui ti piace di più lavorare?
1: Allora, assolutamente sì, cioè questo disco è super in continuità con Lauri Silva, anche se arriva 5-6 anni dopo, però affonda un po' le sue radici in quello che avevo sperimentato alla fine di Lauri Silva, cioè provare a portare quella musica che era nata principalmente in solitudine, anche se già sul disco c'erano dei collaboratori, delle persone che insomma in qualche modo avevano prestato i loro suoni, no? Però dopo sentivo il bisogno comunque di avere più interplay, cioè di avere più strumenti a fiato che suonassero insieme, così. E allora avevo iniziato a fare appunto percorso che poi fu un po' interrotto appunto dalla pandemia, no? A portare la mia musica in giro con due o tre persone, no? Addirittura quando presentai Lauri Silva eravamo in cinque sul palco, ma occasione speciale. Quindi quell'ambizione l'ho mantenuta in tutti questi anni, anche se poi ho fatto tanti altri progetti, così, eccetera, no? E quindi ho detto, il disco dopo, a questo punto, lo voglio già fare insieme, no? A qualcun altro, che abbia già questa componente molto suonata, molto di dialogo. Quindi, in realtà, all'inizio ho messo su quello che era un quartetto, con Giacomo Bertocchi, che è un po' l'altro fiatista, anche se non l'unico, perché la tromba invece è di Ramon Moro. Giacomo è un musicista incredibile, che appunto aveva un po' già suonato su Lauri Silva, che già mi accompagnava in delle date in duo o in trio, e Edoardo Grisogani, che appunto ho conosciuto ai tempi di Lauri Silva, e anche se non suonava nel disco, ma era un po' appunto il motore percussivo di questi pochi live che comunque avevo avuto il lusso di fare, non da sola. E poi Giulio Stermieri, diciamo, ai tasti, al farfisa principalmente, ai synth. Quindi metà dell'album è stato registrato con questa formazione, quindi andando in studio, suonando insieme i pezzi che hanno avuto anche appunto cioè erano composti, diciamo, diretti principalmente da me, i temi principalmente, anche se non tutti, però sono nati molto in sinergia appunto con i musicisti. Poi, Giulio alle tastiere ha scritto delle sue parti, ad esempio, Giacomo mi ha aiutato ad arrangiare appunto i fiati, Edoardo ha scritto di fatto le parti percussive, io magari gli ho dato i suoni, così, quindi queste persone hanno molto contribuito a questi brani, e all'inizio volevo fare l'album tutto così. Dopo varie vicissitudini, eccetera, mi disperdo un po'. E gli altri quattro brani hanno avuto un po' una genesi diversa, ma hanno comunque sempre tanti ospiti. C'è appunto Ramon alla tromba, c'è anche il Tarawangsa, che è questo strumento a corda indonesiano di Tegu Permana. E poi appunto la batteria con Giovanni Minguzzi. Insomma, è un disco molto corale in questo senso. Poi ogni pezzo è davvero un po' una storia a sé. Prima nascono le basi ritmiche e dopo, improvvisando, compongo i temi, che comunque sono sempre molto legate a una pratica strumentale, cioè non scrivo mai sulla carta, diciamo.
0: Sì.
1: E poi c'è tutta una fase di post-produzione, che forse è un po' la cosa che dà più la cifra personale. Curo molto appunto proprio come le cose devono suonare. Cioè i suoni, il mix, gli effetti, c'è un grande uso di effetti anche sugli strumenti acustici. E quindi sì.
0: E tempo occupa questa fase di produzione? Mi dai l'idea di essere abbastanza precisa poi nel risultato finale che vuoi ottenere? È una cosa che riesci a chiudere facilmente o invece è una cosa che ti richiede tanto sudore?
1: Ah beh, io scrivo poco e diciamo in qualche maniera non butto via niente, cioè non sono una di quelle artiste che ha l'hard disk pieno di pezzi, no, cioè le cose che faccio quasi tutte le porto fino in fondo alle pubblico. Quest'ultimo disco, la sua composizione è durata 2 anni, ma di fatto a periodi, cioè con dei periodi diciamo di intenso lavoro e poi magari dei buchi in cui appunto ho avuto altri lavori, oppure semplicemente magari non avevo trovato ancora la chiave per alcune cose, quindi le ho un po' abbandonate, le ho riprese dopo. E alcune parti elettroniche vengono da una sessione fatta a Rotterdam in cui per la prima volta ho sperimentato con i sax modulari, quindi è molto eterogeneo, non mi è mai capitato di arrivare alle cose con un processo chiaro, che tu dici ok, adesso questa cosa la faccio così, da A a B e tutti i pezzi nascono così. Non sono molto formulare, ecco, nel modo in cui scrivo le cose, ed è anche quello che poi rende un po' complicato ma stimolante il portarle dal vivo, perché ogni brano ha i suoi suoni specifici. Per farti un esempio, le parti di basso non sono sempre suonate dallo stesso strumento, cioè non parti di basso nel senso basso, sì, sì. Ma i bassi, sì. Diciamo, no? Quindi a parte il sax, che magari rimane un po', diciamo, la parte solista, anche se lì, anche non sempre, perché ci sono anche dei brani in cui il sax non c'è, tipo l'ultimo brano del disco, c'è la tromba che fa la parte solista. Quindi ogni pezzo è un po' un piccolo mondo, con però una visione generale. Quello che secondo me un po' mi aiuta è che quando scrivo ho già delle tematiche che vanno al di là della musica, che un po' mi guidano, delle immagini, cioè qualcosa che va un po' al di là dei suoni, ed è la cosa che un po' mi aiuta poi a tenere insieme tutto, spero.
0: Sì, no, dà l'idea di un concept album fondamentalmente, anche se non so se è nelle tue intenzioni, però dà l'idea comunque che c'è un racconto, e quelle immagini che probabilmente sono nella tua testa poi sei riuscita a restituirle. E invece rispetto ai titoli, è divertente trovare i titoli per quei suoni? Ti piace una... È una cosa che fai da sola, arriva insieme ai suoni di base, arriva insieme alle prime ritmiche, come...
1: Allora, in realtà questo concept è un po' nato appunto in questa prima fase in cui con questa band, e perché nella mia musica c'è un po' questa componente post-exotica, cioè usiamo la parola post un po' anche perché... L'esotica come genere musicale è un po' anche controverso, se vogliamo, no? Cioè suona un po' coloniale, no? Eccetera, eccetera. E però, diciamo, c'è questa fascinazione per i suoni un po' di quello che viene chiamato quarto mondo, no? E quindi, in realtà, all'inizio un po' per gioco, era nata questa idea del sì, ma ormai, cioè, siamo noi un paese tropicale. Quindi non c'è bisogno di guardare altrove. E infatti, ad esempio, alcuni titoli tipo Solvay Beach, appunto parlando con i ragazzi, Giacomo mi ha detto, sai, io ho fatto le musiche per un podcast sul riscaldamento climatico e si parlava di questa spiaggia in Toscana che appunto sembra una spiaggia caraibica, ma in realtà è una spiaggia molto inquinata perché c'è questa industria, appunto la Solvay. Cioè all'inizio non è stato appunto mettersi a tavolino, adesso faccio un disco che parla di questa cosa qui. Però un po' delle letture, un po' degli interessi, un po' quest'idea che mi piaceva perché scardinava un po', no? Cioè il discorso che si può fare sull'esotica. E poi tutto un po' magicamente si è allineato. E dare i titoli è una cosa che io faccio quasi sempre dopo. Ed è un po' una fase, secondo me, di quando hai finito il disco e lo guardi un po' da lontano, no? Cioè non ci sei troppo dentro e quindi crei un po' anche a posteriori questo filo rosso. Cioè è molto difficile da spiegare, non lo so. Poi uno... Però in questo caso appunto stavo leggendo questo libro Modi di essere di James Briddle, che era pieno di spunti, no? In generale negli ultimi anni mi ha molto affascinato esplorare l'idea delle forme di intelligenza non umane, in particolare animali, e avevo anche questo progetto con Giulio Stelmini, che si chiama Impulse Response, che era un po' anche questa serie di house concert con la newsletter che parlava ogni volta di un animale e del suo rapporto col suono. Quindi era un argomento di cui in generale mi interessavo, e quel libro è ricco di riferimenti, e quindi alcune cose sono poi venute da lì. Però mi fermo, perché se dovessi spiegare ogni titolo ci terrei qui 40 minuti.
0: Allora, no, vediamo se riesco a farti fare una cosa. Riusciresti a raccontarmi Flowers are blooming nell'Antartica come se fosse un racconto che comprende tutti i titoli, quindi ovviamente senza entrare in ogni singola traccia, ma farmi un piccolo racconto che tiene insieme tutti i pezzi?
1: Sì, in realtà il disco contiene un testo di questo tipo, quindi potrei leggerti il testo, sì, banalmente. Perché proprio il disco, appunto, non mi piace chiamarlo concept perché, fa un po' disco prog, sì. Non lo so. Cioè, sono più degli immaginari, no, che descrive. Però, appunto, dentro il vinile, sul retro, c'è un testo che fa proprio esattamente questo gioco che dici tu. 2087. L'Italia è ormai definitivamente un paese tropicale e sembra quasi di vivere in quel vecchio romanzo di Ballard che racconta un'Europa regredita all'era triassica. Piante rampicanti crescono tra le fessure di un asfalto onnipresente, lascito delle politiche cementificatrici dei primi anni venti. Nei brevi mesi, che un tempo si dicevano invernali, alcuni anziani si ritrovano ancora negli osi bar, piccoli ruderi di quelli che furono i bar di paese. È lì che increduli ascoltano dai loro vecchi smartphone il nuovo jazz alieno delle generazioni più giovani. Alcuni di loro ogni tanto si vedono conversare allegramente con qualche pesce nei numerosi stagni urbani che ormai si trovano un po' ovunque, habitat prediletto di granchi blu e dei cosiddetti calamari sognatori. Spostarsi è sempre più difficile, solo i super ricchi possono permettersi gli ultimi litri rimasti per le tecnologie a combustibile fossile, e la rete ferroviaria progettata grazie ai brillanti studi sull'intelligenza dei funghi mucillaginosi è rimasta poi incompiuta, preda di speculazioni selvagge. Sembrano ormai lontanissimi i tempi dei voli low cost che con pochi euro portavano le coppie italiane in vacanza in posti esotici, ora che nel posto esotico gli italiani ci vivono e i signori dell'elite mondiali atterrano con le loro navicelle eoliche all'aeroporto di Solvay Beach. Tuttavia, la luna ogni tanto si vede ancora nitida in qualche sera fortunata, e qualcuno dei pochissimi giovani che è riuscito a diventare padre esce per un attimo dal bunker anticaldo per darle un'occhiata, cullando dolcemente suo figlio al suono di un tarawangsa lontano.
0: Sì, contiene tutto. E posso dire anche che c'è una... Comunque, nonostante lo scenario, sia i suoni sia il messaggio, comunque non è un messaggio distruttivo o nichilista, no? È comunque, no, non ci estingueremo come i dinosauri, è comunque un flowers are blooming in Antartica, non un moriremo tutti, insomma. ce l'hai un po' questa prospettiva positiva?
1: Ma allora, il titolo viene, per la prima volta l'ho letto su un post Instagram di Extinction Rebellion, che è appunto un movimento ecologista che ho anche brevemente frequentato, mi sarebbe piaciuto farlo molto di più, e comunque, cioè, con le cui idee mi trovano in linea. Vabbè, il titolo mi piaceva un sacco perché mi sembrava contenere la fine e l'inizio, in qualche maniera, cioè proprio appena l'ho letto mi ha colpito, mi è sembrata un'immagine bellissima, e poi ho tra l'altro... appunto l'ho digitato, ho trovato tipo degli articoli, diciamo, di divulgazione scientifica che parlavano di questa cosa, no? E quindi, cioè, fondamentalmente anche appunto il libro di Bridwell che viene citato, cioè il messaggio è come in tempi di crisi possiamo cambiare la nostra prospettiva. Cioè, io ovviamente faccio musica, mi occupo di immaginari, mi occupo di qualcosa che è molto anche ambiguo, no? Cioè, sottile, non posso dare le risposte che darebbe chi fa politica attiva, no? Oppure chi studia queste cose dal punto di vista scientifico, no? Cioè, i miei strumenti sono altri. Però quello che un po' forse ho tentato di fare è mostrare un altro mondo che sta nascendo, che può nascere da questa situazione. Cioè, questo è il nostro punto di partenza oramai. Cioè, anche se, appunto, nel testo che ho appena letto dice 2087, ma la fantascienza è sempre un modo di parlare del presente. cioè non parla del futuro in realtà. Quindi sì, un po' questo, un po' molto più banalmente, cioè a me piace che la mia musica contenga diversi mood, che contenga diverse atmosfere. Quindi ci può essere, infatti anche il disco penso che abbia quasi una metà più cupa e una metà più, diciamo, solare, giocosa. Cioè, non penso, ecco, che quello che ci serva sia solo il catastrofismo e... perché è, quello lì è un po', l'anticamera poi della, di quel senso di ah vabbè ma
0: non
1: tanto
0: posso fare niente,
1: esatto,
0: io
1: no?
0: Non posso fare niente,
1: sì. E invece quello che vedo appunto in Extinction Rebellion, l'ultima generazione, in una generazione anche prima della mia, cioè i nuovi ventenni eccetera eccetera, vedo proprio questa disperazione che però si unisce a una carica trasformativa. E questo, cioè, secondo me, è, cioè, l'arte lo può dare, lo può trasmettere, no? Cioè, con molta forza.
0: Sono d'accordo. Ti faccio un'ultima domanda, dico un'ultima cosa. Prima stavo ragionando, no, a che tipo di forma darei al tuo album. Allora mi sono immaginata un cerchio che chiude un quadrato, quindi dove il quadrato è la materia e lo spazio, e invece il cerchio è il tempo, la spiritualità intesa come creazione artistica. Questi due fattori, spazio-tempo, sono molto importanti e si avvertono dentro questa produzione. Insomma, sono due coordinate importanti.
1: Ah, la musica è un'arte del tempo, ma anche un'arte dello spazio. Cioè, nel senso, comunque, non esiste se non nella temporalità. E però, appunto, in realtà, quello che ci insegna molta musica elettronica, molta anche sound art, no? È come in realtà la musica viva e muti e sia profondamente influenzata appunto dalla dimensione spaziale. Cioè, nel caso di questo disco, lo spazio è lo spazio immaginario, no? Cioè, la piccola creazione di mondi, spesso anche i titoli, no? Rimandano a dei luoghi. Allora, Solvay Beach, Lauri Silva, Ozzy Bar, sono tutti dei luoghi, come dire, siamo qui, no? Come se la musica appunto creasse un, sì, appunto, uno scenario. E quindi sì, quell'aspetto c'è sicuramente. Poi magari c'è il fattore tempo nel gioco appunto della fantascienza, che come dicevo prima è questa proiezione, no? verso il futuro, che però è un continuo di rimando con il presente. E, cioè, ad esempio, Droned World, che appunto è il titolo di un brano, ma in realtà è proprio una citazione di un titolo di libro di Ballard, che consiglio vivamente, tradotto in Italia con Il mondo sommerso, per me era proprio, cioè, il mondo sommerso è l'Emilia Romagna di adesso, cioè sono le alluvioni. Tra l'altro c'è stata questa cosa che la prima volta che ho suonato dal vivo quel brano è stato ad ottobre, pochi mesi fa, mi si è allagato lo studio e cioè beh, l'ultima alluvione che abbiamo avuto, sì, qua a Bologna. E quindi sì, forse questo, ecco. Poi spazio e tempo sono due concetti talmente ampi che nella musica, sì, e soprattutto nelle arti del tempo, anche le arti riproducibili come la musica, stiamo parlando di un disco, quindi è un po' quella magia, no, del riprodurre sempre in spazi diversi la stessa temporalità. Il disco alla fine è un po' questo, no?
0: Ultimissimo, visto che hai citato The Droned World, è anche il nome che dai al tuo tour. Perché adesso questo album lo porterai un po' in giro. Ci vuoi dire rapidamente dove possiamo ascoltarlo, dove ti troverai prossimamente?
1: Allora, il disco viene portato dal vivo con un trio che vede Edoardo Grisogani alle percussioni, ma anche all'elettronica, e Jacopo Buda alla tromba. E anche l'elettronica, ci giriamo un po' tutti, e appunto io ho l'elettronica e sax tenore. E mi piace citare anche Andrea Trona, che è il nostro fonico, componente molto molto importante. In realtà, vabbè, è il titolo, rivelo questa cosa, spero che non mi faccia causa nessuno, che ho scoperto che Madonna ha fatto un Droned World tour, perché ha fatto un pezzo che si chiama Droned World, senza il D. Quando l'ho scoperto questa cosa mi ha fatto, cioè, volare proprio, e quindi ho detto no, anch'io voglio chiamare il tour così. Beh, non penso che Madonna ascolterà questo podcast, quindi il titolo, la scelta viene da quello lì. E, allora, noi saremo a Bologna il 22.
0: Quindi innanzitutto segniamoci la data di Bologna del 22.
1: 22 febbraio da DAS per l'anteprima della rassegna Sunair. E oltre al mio trio c'è anche Stefano Pilia col suo trio che presenta in anteprima il suo nuovo disco, quindi è un'occasione, un doppio compleanno io lo chiamo, e molto felici di condividere la serata con Stefano. E poi siamo al Mente di Lubiana e a Tolmino di ritorno da Lubiana, e poi facciamo tre date Amsterdam, Rotterdam, Bruxelles. E in Italia poi sempre a Macerata, al Circolo Dong per un festival che si chiama Extramundus, e a Milano al Bico. E per adesso sì, direi le ho dette tutte.
0: Va bene, io ti ringrazio tantissimo Laura, grazie, in bocca al lupo per tutto.
1: Crepi il lupo, grazie a te.

0: Radio Emilia Romagna.
1: Spettacoli in Emilia Romagna, a cura di Piera Raimondi.
2: Fuga e morte di Tolstoi di Stefan Zweig. Adattamento sonoro, interpretazione e regia di Teatrino Giullare.
3: Al contrabbasso, Aresta Volazzi. Personaggi: Tolstoi, Duchamp, suo segretario, due studenti, Contessa, moglie di Tolstoi, Sasha, figlia di Tolstoi, voci del popolo. Ottobre 1910. L'azione si svolge nello studio di Tolstoi, a Jasnaya Poliana, radura serena, la tenuta in cui il celebre scrittore russo conduce una vita semplice e austera. Il segretario introduce due giovani studenti vestiti alla maniera russa. Si muovono con assoluta sicurezza, arroganti più che intimoriti.
4: Accomodatevi, accomodatevi intanto, cari studenti. Tolstoi non vi farà aspettare a lungo. Vi prego soltanto di tenere presente la sua età. Lui ama talmente la discussione da trascurare spesso quanto ciò lo affatichi.
3: Saremo brevi, signor Duchamp. Abbiamo una sola domanda da fare, sempre che si possa parlare in libertà.
4: Ma sì, certo. Quante meno formalità, tanto meglio è. Lo conosco bene. Sono il suo segretario da molti anni. Una sola raccomandazione, però, è: per favore, non chiamatelo Sua Serenità.
3: Non c'è pericolo. Da noi si può temere tutto tranne che questo.
4: Ecco, sta arrivando. Scende le scale.

0: Bentrovati. Voi, se non sbaglio, siete due studenti che mi ha mandato il comitato. Ho dimenticato i vostri nomi, perdonatemi.
1: I nostri nomi non hanno importanza. Siamo solo due rappresentanti.
0: Avete qualche domanda da farmi?
1: Sì, abbiamo una domanda. Una sola domanda. Perché, Tolstoi, voi non siete con noi?